Ah, bisogna, bisogna. As of a film. Nomi çada. At a ghost. Bizony, mi eltalálta?